0: Mentai.
1: Se mora nina ti e su fura, e tu puoi nascere di mentai, a fare commentai.
0: Dego la e su fura, dego la e la mentai, alle siamo altane mentai, a mentoli.
2: Ora Paraguaya, el programa oficial del Tereré Pantano.